0: bu seviyede hem kendimizi tattığımız bir dönem oldu, hem de umutla oyun kurgularımızı geliştirmeye devam ettik.
1: Yes, please.
2: Buonasera mister, Stefano Ghezzi, Sport Plus 24. Negli ultimi mesi abbiamo visto la Turchia fare la partita, l'abbiamo visto alla fine, nella parte finale del mondiale, con tanti tiri in porta, e oggi pure abbiamo visto l'Italia, una Turchia fare tanti tiri in porta. Per esempio al gol di Scamacca, in quel momento la Turchia aveva fatto 4 tiri in porta, l'Italia una sola, però l'Italia è andata in vantaggio. Qual è il problema della Turchia? Cioè, è un problema di attacco o è un problema di collettivo?
0: Son aylarda Türkiye'yi seyrederken maçı oynayan ve çok şut atan bir takım gördük hocam. İtalya maçını seyrederken de aslında hemen hemen aynı senaryo yaşandı. İtalya gol attığında Türkiye net bir şekilde kaleye 4 kere gelebildi ve İtalya yarım bir pozisyonda bir tane gol buldu. Sence problem ne? Neyi çözmemiz gerekiyor?
3: Allora, se fosse un problema di collettivo la squadra non creerebbe tanto contro avversari di questo livello. Le statistiche un po' l'ho vista e siamo stati superiori un po' in tutto, tranne nei duelli dove abbiamo sofferto un po' la fisicità, che in questi tipi di partite contano molto, molto oltre alla tecnica. Quindi non credo che sia un problema di collettivo, perché anche con il Belgio siamo arrivati 40 volte in porta nell'area di rigore contro 24, 25, 26 degli avversari. Quindi il calcio moderno è l'episodio ti cambia la partita, l'episodio lo determina il calciatore, e qui cambia il giudizio totalmente. Quindi io ripeto, è difficile per me commentare sempre la stessa partita, è difficile commentare ogni volta questi episodi. Io mi pongo come far rendere al massimo ogni giocatore, di conseguenza la squadra, e credo che in parte ci siamo riusciti. E chi fa quello che ti cambia, ti sposta gli equilibri, ti sposta il livello di una squadra, ti sposta il giudizio, ti sposta di conseguenza tutto il resto. Quindi la risposta forse c'è un po' nella domanda, insomma, non lo so.
0: Aslında kolektif bir problem olduğunu asla düşünmüyorum. Çünkü kolektif bir oyunun problemi olduğunu düşünseydim, yani bu seviyedeki rakiplere karşı bu kadar pozisyon üretemezdik. Zorlanabileceğimizi düşünürdüm. O yüzden kolektif oyunun bir sorunu değil. Hatta şöyle bir örnek de var çok yakın zamanda. Belçika maçında da gördük. Yani rakip ceza sahasına 40 kere giriyorsunuz. Rakipler 26 kere. Mesela yine hep bir üstün bir futbol oynamaya çalışıyorsunuz. Ama modern futbolda enstantaneler fark yaratıyor. Ve hatta bu tarz soruları cevaplamak bazen çok zor. Çünkü gol atan olunca değerlendirmeler de çok farklı oluyor. Sadece gol eksiğimiz vardı diyebilirim. Ve bu olunca tabii ki de sonuçlar ister istemez sizin aleyhinize dönüyor. Ve tabii ki de futbolcularımıza hani gelecekle alakalı hani umutla bakmaları gerektiğini söylediğimde, neden? Çünkü ciddi manada eşit bir mücadeleyle gittiler. Sadece değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Rakipler ufak bir hatanızda bunları affetmiyor maalesef.
4: Eccolo.
5: Ciao Vincenzo. Senti, in questi giorni hai ripetuto spesso che tu hai portato questa squadra a livello...
3: Una volta.
5: No, anche adesso l'hai ripetuto.
3: No, ma
5: è una sottolineatura corretta.
3: Era la domanda, non era la risposta. Sta attento, ti rimando a settembre.
5: Stai dicendo che nella prima volta nella storia della Turchia si gioca la Nation A. Questo hai detto, no?
3: Ieri, sì, una volta.
5: E in più che ci sono stati tanti giocatori fuori... giocatori importanti. Quello che ti volevo chiedere, tu hai la sensazione che il tuo lavoro in questo momento venga poco apprezzato lì in Turchia dalla tifoseria, dal popolo turco, dalla federazione? Hai questo sentore?
3: Traduce.
0: Sì. Bugünlerde takımımızı tarihinde ilk defa liginde mücadele ettiğinizi vurgulamıştınız. Sence bugüne kadar yaptığınız çalışmaların hani karşılığını görebildiniz mi hocam? Yani taraftarlarımız, insanlarımız bunun değerini farkında mı, yoksa daha az bir değer mi gösteriyorlar?
3: Ma, non credo che sia esattamente così. Sicuramente c'è un po' di malcontento perché le aspettative erano molto alte. Sicuramente ci sono delle dinamiche per cui in questo momento posso essere più criticato da una parte rispetto ad un'altra, però io mi porto dietro anche, per fare un esempio, ieri c'è stato un messaggio del nostro pilota in aereo dove ha fatto un discorso emozionante che ringraziava i calciatori per l'emozione che abbiamo regalato al popolo negli ultimi 3 anni e di farci giocare questi tipi di partite di cui non erano abituati. Quindi ci ha dimostrato anche la fierezza e l'orgoglio, insomma era orgoglioso da parte gran parte del paese. Quindi non lo so se è giusto o meno, magari ci si aspettava di più, magari si poteva fare di più. È possibile, perché non mi sento l'allenatore migliore del mondo, fortunatamente. Credo che posso sempre migliorare e lavorare, credo di aver fatto un buon lavoro, credo che i ragazzi mi abbiano dato moltissimo in questo percorso, e l'ho visto anche oggi. Io sono motivato a continuare, e poi il resto, sai, noi siamo precari, tu lo sai più di tutti, che ormai ci conosciamo da quanti sono? 30? Più o meno. Quindi il nostro mestiere è così, ma sicuramente non mi arrendo, sicuramente non, detto ieri, ho il cuore pulito, la coscienza a posto, non ho condizionamenti esterni, non mi faccio influenzare esternamente o mediaticamente, che c'è una forte, anche nelle scelte dico, no, c'è una forte pressione mediatica, quindi io sono in questo senso molto, molto sereno, fiducioso e determinato anche a lavorare, a portare avanti il mio lavoro. Una cosa che vorrei ricordare così, proprio per fare un'equazione, insomma, se si può dire così, io sono motivato così come lo ero in questo percorso di 3 anni dove ho avuto diverse offerte, e proprio perché pensavo che il mio lavoro non fosse finito ho deciso di continuare anche a condizioni economiche inferiori rispetto alle proposte che potevano essere sul tavolo. Quindi di questo non mi pento, di questo sono orgoglioso, perché faccio il mio lavoratore, non credo assolutamente che ci siano divergenze nella squadra. Poi magari chi gioca meno è meno contento, ma questo, io ci ho fatto una carriera così. Giusto, Alessandro?
0: Soru şuydu. Az önceki soruya nazaran Avrupa Şampiyonası'nda şunu görmüştük. Tek bir blok halinde hareket eden bir Türkiye vardı. Taraftarlarıyla, futbolcularıyla, teknik direktörüyle. Sence şu andaki yaşadığınız dönemde bazı taraflar tabiri caizse ters tarafa mı yüzüyor? Hocamız da şöyle cevap verdi. Yani bugünkü maça baktığınızda, hatta Belçika maçına da baktığınızda ve diğer maçlara baktığınızda, sadece tekrar ediyorum, İtalya maçının ilk yarısını askıya alırsak ters yöne yüzen birileri yoktu açıkçası. Hocamızın oyun kurgularını takip edip uygulamaya çalışan bir takım vardı. Hep beraber mücadele veren bir takım vardı. O yüzden herhangi böyle bir problem yaşadığımızı düşünmüyorum. Tam tersi. Yani birlikteliğimiz en iyi şekilde devam ediyor. Hatta belki şunu da ekleyebiliriz. Belki bazı futbolcularımız mutsuz olabilir istedikleri kadar oynamadıkları için. Ama bu futbolda var. Normal, ben kariyerimi bu şekilde geçirmiştim futbolcuyken, hatırlarsanız. O yüzden herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum o konularda.
1: İsmail Bey.
4: İsmail'ler, Hürriyet Gazetesi. Hocam, tebrikler ederim. Takım iyi oynadı kısıtlı kadroya rağmen. Kısıtlı kadroyla İtalya karşısında mücadele ettiniz. Sizce Türk futbolcusunun gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri, geçmişte kriter gözetilmeden transfer edilen yabancı oyuncular nedeniyle gençlerimizin yeterince forma şansı bulmaması mı? Teşekkür ederim.
0: Mister Adaman, de questa congratulazione.
6: Ciao Vincenzo, buonasera.
3: Bravo, ce l'ho riconosciuto.
6: Sì,
3: senza occhiale non vedo più.
6: Lo so, abbiamo lo stesso problema. No, volevo portare. Magari dovresti pure tu ricordare che, a proposito di carattere e di carisma, tu hai costretto uno come Battistuta a mettere maglia numero 18, tanto per dire, insomma.
0: da gibi bir futbolcu 18 numaralı formaya giydirmiştim hocam. Ama şunu da eklemek istiyorum bu söylediğime. Birçok yabancı transfer yapıldığında bazen gençlerin gelişimini engelleyebilir. Bu genç futbol

0: Mister, ovviamente vorrei chiederti il commento della partita, ma anche di queste prime quattro partite che abbiamo fatto difficili. Com'è stata questa esperienza?
1: La partita è stata giocata con grande acume tattica da parte della squadra, credo che si possa dire sia stata una partita alla pari. Forse abbiamo fatto qualcosina in più noi nella gestione della partita stessa. Ci siamo stati puniti veramente da episodi, ma non è un caso. Dobbiamo abituarci a giocare a questi livelli e credo che questa esperienza sia formativa per tutti. Abbiamo portato avanti queste partite anche che erano più o meno preparatorie, anche se volevamo fare più risultati positivi, perché l'obiettivo finale è la qualificazione ai prossimi europei. E quindi credo che la squadra abbia giocato con attenzione anche in campo. A me la partita, l'atteggiamento dei ragazzi mi è piaciuto molto, quindi faccio i complimenti ancora una volta e guardiamo al futuro con più fiducia. L'altra domanda era?
0: Il periodo di queste quattro partite?
1: Il periodo è questo qua, ci stiamo confrontando per la prima volta nella nostra storia a questo livello, senza buona parte di calciatori che fanno la differenza in qualsiasi squadra, forse anche in qualsiasi nazionale, e quindi io credo che sia, ci stiamo confrontando con certi livelli, no? Oggi posso dire ragazzi, però il livello mi piacerebbe che lo si capisse un po' tutti, quando dico di livello non è colpa di nessuno, ma se l'avversario nella ripresa inserisce tre giocatori come Calafiori, Pio Esposito e Tonali, da un valore complessivo di mercato oltre 300 milioni, 450 milioni, ci stiamo confrontando con questo livello qui, e quindi quando diamo un giudizio, secondo me bisogna pesarlo questo, non è che di poco conto. Ecco perché sono ancora più orgoglioso dei miei giocatori. Ecco perché devono essere fiduciosi, perché sono riusciti a fare una partita alla pari contro questo livello di calciatori, anche se avevamo dei ragazzi in campo che non hanno tanta esperienza di questo livello, cioè abbiamo altri che ce l'hanno, e quindi io sono fiducioso perché ho visto una squadra che al netto di tutto, anche del periodo, ha giocato una partita con coraggio, orgoglio e con spirito di squadra. Queste sono situazioni che sicuramente non sono da sottovalutare.
0: Yani aslında maç taktiksel anlamda çok iyi oynadığımız bir maç oldu. Hatta eşit bir mücadele, belki bir tık daha fazlasını da yaptığımız bir mücadele oldu. Ama sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimiz olan Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmadan bu deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız net bir şekilde. Ve eksiklerimize gelmek gerekirse her takımda tabii ki de fark yaratabilecek eksiklerimiz vardı. Bu futbolcular olmadığı için de eksikliklerini hissettik ister istemez. Ama futbolcularımızı tebrik ediyorum, çünkü ben bazen seviyelerden bahsederken yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Biz bu seviyelerde hani alışık olmadığımızı söylediğimizde deneyim kazanmamız gerektiğini kastediyorum. Bu seviyede çünkü kendimizi tarttığımız bir seviye oldu aslında. İlk defa tarihimizde böyle üst üste 4 tane değerli maç oynadık. Ve dengeli bir şekilde yorumların yapılması gerektiğine inanıyorum. Eşit seviyede bir mücadele gösterdiğimizde tabii ki de geleceğimiz için umut dolu bakabiliyoruz. Çünkü futbolcularımız gençlerimizle birlikte biliyorsunuz bugün maçta rakibe karşı eşit bir mücadele verdi ve baktığınızda rakibimiz ikinci yarıda, ben bunu söylerken yani aslında söylemek istemiyorum ama 3 tane değişiklik yaptı ve o 3 tane değişikliğin piyasa değeri 400 belki 350 belki 450 milyon euro civarı. O yüzden biz gerçekten takım olarak hani bugün çok olumlu taktiksel bir maç oynadığımızı düşünüyorum.
2: İbrahim Bey.
3: İyi akşamlar. İbrahim Kırkayak, TRT Spor. Benim de bir 20 yıllık neredeyse bir milli takım tecrübem var. Mart sonunda Kosova, Romanya mutluluğu, bayram gibi Dünya Kupası'na hep birlikte gitmemiz, sonra devam eden birlik, 25-26 Mayıs gibi toplanma, sonrası zaten bugüne geldik. Bir kopukluk mu oldu duygusal anlamda? Futbolcularınız, ekibiniz, bizler, hepimiz, bizi de katıyorum, hepimiz bir takım duyguları bırakıp konsantre

0: olamadık hep birlikte. Ne dersiniz? Yani Kosova Romanya'dan sonra 28 Mart'tan sonra ne oldu? Dönüşte bunu bir değerlendirme yapacak mısınız? Ya da düşünüyor musunuz sizde ne olduğuna dair? Sadece merak ettim. Teşekkür ederim.
1: Mister, la domanda è questa. Io ovviamente ho quasi 20 anni di esperienza nel seguire la nostra nazionale. Posso dire che dopo la partita che avevamo avuto del Kosovo, della qualificazione al mondiale, abbiamo avuto una grandissima festa non solo come squadra ma anche come nazione. Forse queste emozioni forti ci hanno tolto un po' di equilibrio e che in questo momento forse stiamo ancora pagando. Secondo te cosa possiamo fare per ritornare a essere noi stessi?
2: Beh, sicuramente la qualificazione mondiale ci ha un po' fatto perdere l'equilibrio, no? in generale non intendo solo i calciatori, ma questo non è assolutamente determinante in questo periodo. Sicuramente stiamo pagando le altissime aspettative che la squadra ha creato con i propri risultati e quindi in base alle aspettative ci si aspettava sempre di più e stiamo pagando adesso questo un po'. Ma anche se io l'affetto lo vedo sempre, no? Al di là allo stadio o da qualche altra parte, ma in giro lo vedo sia per me stesso sia per i ragazzi. E quindi questo livello di partite ci siamo arrivati adesso, in 10-11 giorni, giocare questo livello di partite è qualcosa di insolito, un po' per tutti. E ci siamo arrivati con una scelta non ampissima di calciatori e stiamo lavorando anche un po' per il futuro. Quindi abbiamo giocato 3 partite e mezza alla pari contro avversari di cui sono abituati in tutti i sensi, per non dire altro, e quindi credo che i ragazzi debbano essere, non dico orgogliosi, ma devono essere, come dire, fiduciosi rispetto a quanto hanno fatto in queste partite. Non ci piace il risultato, ma però hanno sempre lottato e hanno dato dimostrazione con l'organizzazione e con lo spirito che si possa competere anche a questi livelli.
1: Dünya Kupası başarısı belki denge verimizi genel olarak biraz bozmuş olabilir, sadece bizi değil, hani genel olarak hani ülkemizde de biraz fazla beklentilerini yükselttiğini söyleyebilirim. Ama bu dönemde değil. Yani bu yaşadığımız 4 maçlık periyottaki dönemden bahsetmiyorum. Ama sadece bunu söyleyebilirim. Beklentiler yükseldikçe daha fazlasını istedik hepimiz. Sadece vatandaşlarımız değil, bizler de daha fazlasını istedik. Ben hem kendim için hem futbolcularımız için gösterilen sevgileri hala hissettiğimizi söyleyebilirim. Bazen statta ister istemez beklentileri yüksek olduğu için bazen eleştirebilirler. Bunun farkındayız ama biz nereye gidersek gidelim arkamızdan bir ordu tabiri caizse geliyor. Ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu 4 maçın 3,5 maçını eşit değerde oynadığımızı düşünüyorum. Gurur duymaları gerekmiyor tabii ki de, çünkü sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. Ama tabii ki de umutla bakabileceğimiz bir gelecek var. Çünkü bu seviyede hem kendimizi tarttığımız bir dönem oldu, hem de umutla oyun kurgularımızı geliştirmeye devam ettik.
3: Yes, please.
4: Buonasera mister, Stefano Ghezzi, Sport Press 24. Negli ultimi mesi abbiamo visto la Turchia fare la partita, l'abbiamo visto alla fine, nella parte finale del mondiale, con tanti tiri in porta, e oggi pure abbiamo visto in Italia una Turchia fare tanti tiri in porta. Per esempio al gol di Scamacca, in quel momento la Turchia aveva fatto 4 tiri in porta, l'Italia una sola, però l'Italia è andata in vantaggio. Qual è il problema della Turchia? Cioè, è un problema di attacco o è un problema di collettivo?
1: Son aylarda Türkiye'yi seyrederken maçı oynayan ve çok şut atan bir takım gördük hocam. İtalya maçını seyrederken de aslında hemen hemen aynı senaryo yaşandı. İtalya gol attığında Türkiye net bir şekilde kaleye 4 kere gelebildi ve İtalya yarım bir pozisyonda bir tane gol buldu. Sence problem ne? Neyi çözmemiz gerekiyor?
2: Allora, se fosse un problema di collettivo la squadra non creerebbe tanto contro avversari di questo livello. Le statistiche un po' l'ho viste, siamo stati superiori un po' in tutto tranne nei duelli dove abbiamo sofferto un po' la fisicità, che in questi tipi di partite contano molto. molto ultra, quindi non credo che sia un problema di collettivo, perché anche con la

0: Lo determina il calciatore e cambia giudizio totalmente, quindi io ripeto, è difficile per me commentare sempre la stessa partita, è difficile commentare ogni volta questi episodi, io mi pongo come far rendere al massimo i giocatori e di conseguenza la squadra, e credo che in parte ci siamo riusciti. E chi fa quello che ti cambia, ti sposta gli equilibri, ti sposta il livello di una squadra, ti sposta il giudizio, ti sposta di conseguenza tutto il resto. Quindi la risposta forse c'è un po' nella domanda, insomma, non lo so.
1: Yani aslında kolektif bir problem olduğunu asla düşünmüyorum. Çünkü kolektif bir oyunun problemi olduğunu düşünseydim, yani bu seviyedeki rakiplere karşı bu kadar pozisyon üretemezdik. Zorlanabileceğimizi düşünürdüm. O yüzden kolektif oyunun bir sorunu değil. Hatta şöyle bir örnek de var çok yakın zamanda. Belçika maçında da gördük. Yani rakip ceza sahasına 40 kere giriyorsunuz. Rakipler 26 kere. Mesela yine hep bir üstün bir futbol oynamaya çalışıyorsunuz ama modern futbolda enstantaneler fark yaratıyor ve hatta bu tarz soruları cevaplamak bazen çok zor, çünkü gol atan olunca değerlendirmeler de çok farklı oluyor. Sadece gol eksiğimiz vardı diyebilirim ve bu olunca tabii ki de sonuçlar ister istemez sizin aleyhinize dönüyor ve tabii ki de futbolcularımıza hani gelecekle alakalı hani mutla bakmaları gerektiğini söylediğimde, neden? Çünkü ciddi manada eşit bir mücadeleyle gittiler. Sadece değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Rakipler ufak bir hatanızda bunları affetmiyor maalesef.
2: Eccolo.
3: Ciao Vincenzo. Senti, in questi giorni hai ripetuto spesso che tu hai portato questa squadra a livello...
2: Una sottolineatura
3: corretta.
0: Era la domanda, non era la risposta. Stai attento. Ti rimando a settembre.
3: Stai dicendo che nella prima volta nella storia della Turchia si gioca la Nation A. Questo hai detto, no?
0: Ieri sì, una volta.
3: E in più che ci sono stati tanti giocatori fuori, giocatori importanti. Quello che ti volevo chiedere è, tu hai la sensazione che il tuo lavoro in questo momento venga poco apprezzato lì in Turchia dalla tifoseria, dal popolo turco, dalla federazione? Hai questo sentore?
0: Traduce.
1: Sì. Bugünlerde takımımızı tarihinde ilk defa liginde mücadele ettiğinizi vurgulamıştınız. Sence bugüne kadar yaptığınız çalışmaların hani karşılığını görebildiniz mi hocam? Yani taraftarlarımız, insanlarımız bunun değerini farkında mı, yoksa daha az bir değer mi gösteriyorlar?
0: Ma non credo che sia esattamente così. Sicuramente c'è un po' di malcontento perché le aspettative erano molto alte. Sicuramente ci sono delle dinamiche per cui in questo momento posso essere più criticato da una parte rispetto ad un'altra, però io mi porto dietro, anche per fare un esempio, ieri c'è stato un messaggio del nostro pilota in aereo dove ha fatto un discorso emozionante che ringraziava i calciatori per l'emozione che abbiamo regalato al popolo negli ultimi 3 anni e di farci giocare questi tipi di partite di cui non erano abituati. Quindi ci ha dimostrato anche la fierezza e l'orgoglio, insomma era orgoglioso da parte della gran parte del paese. Quindi non lo so se è giusto o meno, magari ci si aspettava di più, magari si poteva fare di più, è possibile, perché non mi sento l'allenatore migliore del mondo, fortunatamente. Credo che posso sempre migliorare e lavorare, credo di aver fatto un buon lavoro. Credo che i ragazzi mi abbiano dato moltissimo in questo percorso e l'ho visto anche oggi. Io sono motivato a continuare e poi il resto, sai, noi siamo precari, tu lo sai più di tutti, che ormai ci conosciamo da quanti sono? 30? Più o meno. Quindi il nostro mestiere è così, ma sicuramente non mi arrendo, sicuramente non... detto ieri, ho il cuore pulito, la coscienza a posto, non ho condizionamenti esterni, non mi faccio influenzare esternamente o mediaticamente, che c'è una forte anche nelle scelte, dico, no, c'è una forte pressione mediatica, quindi io sono in questo senso molto molto

0: Montella maç sonunda İtalya karşılaşması sonunda neler söyledi dinleyelim. Akabinde Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak.
1: İyi akşamlar.
2: İtalya-Türkiye karşılaşmasının ardından teknik direktörümüz Vincenzo Montella bizlerle birlikte sorularımızla başlayabiliriz.
3: Buonasera a tutti, siamo qui dopo la partita Italia-Turchia con il nostro mister Vincenzo Montella. Possiamo iniziare con le domande.
2: Hilmi Bey, ön sırada.
4: Hilmi Serhan Dolajansı. Tabii ki hocadan hem maçı değerlendirmesini isteyeceğiz hem de 4 zorlu maç oynadık ve 4 mağlubiyet aldık. Bu süreci nasıl değerlendirir? Bu süreç milli takım adına nasıl geçti? Ne gibi kafasında kararlar oluştu?
3: Mister, ovviamente vorrei chiederti il commento della partita, ma anche di queste prime 4 partite che abbiamo fatto difficili, com'è stata questa esperienza?
5: La partita è stata giocata con grande acume tattica da parte della squadra, credo che si possa dire sia stata una partita alla pari, forse abbiamo fatto qualcosina in più noi nella gestione della partita stessa. Siamo stati puniti veramente da episodi, ma non è un caso, dobbiamo abituarci a giocare a questi livelli e credo che questa esperienza sia formativa per tutti. Abbiamo portato avanti queste partite anche che erano più o meno preparatorie, anche se volevamo fare più risultati positivi, perché l'obiettivo finale è la qualificazione ai prossimi europei. E quindi credo che la squadra abbia giocato con attenzione anche in campo. A me la partita, l'atteggiamento dei ragazzi mi è piaciuto molto, quindi faccio i complimenti ancora una volta e guardiamo al futuro con più fiducia. L'altra domanda era?
3: Il periodo di queste 4 partite?
5: Il periodo è questo qua, ci stiamo confrontando per la prima volta nella nostra storia a questo livello, senza buona parte di calciatori che fanno la differenza in qualsiasi squadra, forse anche in qualsiasi nazionale, e quindi io credo che sia, ci stiamo confrontando con certi livelli, no? Oggi posso dire ai ragazzi, però il livello mi piacerebbe che lo si capisse un po' tutti, quando dico di livello non è colpa di nessuno, ma se l'avversario nella ripresa inserisce 3 giocatori come Calafiori, Pio Esposito e Tonali, da un valore complessivo di mercato oltre 300 milioni, 450 milioni, ci stiamo confrontando con questo livello qui, e quindi quando diamo un giudizio, secondo me bisogna pesarlo questo, non è che è di poco conto. Ecco perché sono ancora più orgoglioso dei miei giocatori, ecco perché devono essere fiduciosi, perché sono riusciti a fare una partita alla pari contro questo livello di calciatori, anche se avevamo dei ragazzi in campo che non hanno tanta esperienza di questo livello, cioè abbiamo altri che ce l'hanno, e quindi io sono fiducioso perché ho visto una squadra che al netto di tutto, anche del periodo, ha giocato una partita con coraggio, orgoglio e con spirito di squadra. Queste sono situazioni che sicuramente non sono da sottovalutare.
3: Yani aslında maç taktiksel anlamda çok iyi oynadığımız bir maç oldu. Hatta eşit bir mücadele, belki bir tık daha fazlasını da yaptığımız bir mücadele oldu. Ama sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimiz olan Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmadan bu deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız net bir şekilde. Ve eksiklerimize gelmek gerekirse her takımda tabii ki de fark yaratabilecek eksiklerimiz vardı. Bu futbolcular olmadığı için de eksikliklerini hissettik ister istemez. Ama futbolcularımızı tebrik ediyorum çünkü ben bazen seviyelerden bahsederken yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Biz bu seviyelerde hani alışık olmadığımızı söylediğimizde deneyim kazanmamız gerektiğini kastediyorum. Bu seviyede çünkü kendimizi tarttığımız bir seviye oldu aslında ilk defa. Tarihimizde böyle üst üste 4 tane değerli maç oynadık ve dengeli bir şekilde yorumların yapılması gerektiğine inanıyorum. Eşit seviyede bir mücadele gösterdiğimizde tabii ki de geleceğimiz için umut dolu bakabiliyoruz. Çünkü futbolcularımız gençlerimizle birlikte biliyorsunuz bugün maçta rakibe karşı eşit bir mücadele verdi ve baktığınızda rakibimiz ikinci yarıda, ben bunu söylerken en aslında söylemek istemiyorum ama 3 tane değişiklik yaptı ve o 3 tane değişikliğin piyasa değeri 400 belki 350 belki 450 milyon euro civarı. O yüzden biz gerçekten takım olarak hani bugün çok olumlu taktiksel bir maç oynadığımızı düşünüyorum.
6: İbrahim Bey.
7: İyi akşamlar. İbrahim Kırkayak, TRT Spor. Benim de bir 20 yıllık neredeyse bir milli takım tecrübem var. Mart sonunda Kosova, Romanya mutluluğu, bayram gibi Dünya Kupası'na hep birlikte gitmemiz, sonra devam eden birlik, 25-26 Mayıs gibi toplanma, sonrası zaten bugüne geldik. Bir kopukluk mu oldu duygusal anlamda? Futbolcularınız, ekibiniz, bizler, hepimiz, bizi de katıyorum, hepimiz bir takım duyguları bırakıp konsantre mi olamadık hep birlikte? Ne dersiniz? Yani Kosova, Romanya'dan sonra, 28 Mart'tan sonra ne oldu? Dönüşte bunu bir değerlendirme yapacak mısınız? Ya da düşünüyor musunuz sizde ne olduğuna dair? Sadece merak ettim. Teşekkür ederim.
3: Mister, la domanda è questa. Io ovviamente ho quasi 20 anni di esperienza nel seguire la nostra nazionale. Posso dire che dopo la partita che avevamo avuto del Kosovo, della qualificazione al mondiale, abbiamo avuto una grandissima festa non solo come squadra ma anche come nazione. Forse queste emozioni forti ci hanno tolto un po' di equilibrio e che in questo momento forse stiamo ancora pagando. Secondo te cosa possiamo fare per ritornare a essere noi stessi?
8: Beh, sicuramente la qualificazione mondiale ci ha un po' fatto perdere l'equilibrio, no? in generale non intendo solo i calciatori, ma questo non è assolutamente determinante in questo periodo. Sicuramente stiamo pagando le altissime aspettative che la squadra ha creato con i propri risultati e quindi in base alle aspettative ci si aspettava sempre di più e stiamo pagando adesso questo un po', ma anche se io l'affetto lo vedo sempre, no? Al di là allo stadio o da qualche altra parte, ma in giro lo vedo sia per me stesso sia per i ragazzi. E quindi questo livello di partite ci siamo arrivati adesso, in 10-11 giorni, giocare questo livello di partita è qualcosa di insolito, un po' per tutti. E ci siamo arrivati con una scelta non ampissima di calciatori e stiamo lavorando anche un po' per il futuro. Quindi abbiamo giocato 3,5 partite alla pari contro avversari di cui sono abituati in tutti i sensi, per non dire altro, e quindi credo che i ragazzi debbano essere, non dico orgogliosi, ma devono essere, come dire, fiduciosi per rispetto a quanto hanno fatto in queste partite. Non ci piace il risultato, ma però hanno sempre lottato e hanno dato dimostrazione con organizzazione e con lo spirito che si possa competere anche a questi livelli.
3: Yani açıkçası kesin olarak Dünya Kupası başarısı belki dengelerimizi genel olarak biraz bozmuş olabilir. Sadece bizi değil, hani genel olarak hani ülkemizde de biraz fazla beklentilerin yükselttiğini söyleyebilirim. Ama bu dönemde değil. Yani bu yaşadığımız 4 maçlık periyottaki dönemden bahsetmiyorum. Ama sadece bunu söyleyebilirim. Beklentiler yükseldikçe daha fazlasını istedik hepimiz. Sadece vatandaşlarımız değil, bizler de daha fazlasını istedik. Ben hem kendim için hem futbolcularımız için gösterilen sevgileri hala hissettiğimizi söyleyebilirim. Bazen statta ister istemez beklentiler yüksek olduğu için bazen eleştirebilirler. Bunun farkındayız ama biz nereye gidersek gidelim arkamızdan bir ordu tabiri caizse geliyor. Ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu 4 maçın 3,5 maçını eşit değerde oynadığımızı düşünüyorum. Gurur duymaları gerekmiyor tabii ki de, çünkü sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. Ama tabii ki de umutla bakabileceğimiz bir gelecek var. Çünkü bu seviyede hem kendimizi tarttığımız bir dönem oldu, hem de umutla oyun kurgularımızı geliştirmeye devam ettik.
6: Yes, please.
9: Buonasera mister, Stefano Ghezzi, Sport Press 24. Negli ultimi mesi abbiamo visto la Turchia fare la partita, l'abbiamo visto alla fine, nella parte finale del mondiale, con tanti tiri in porta, e oggi pure abbiamo visto l'Italia, una Turchia fare tanti tiri in porta, per esempio al gol di Scamacca in quel momento la Turchia aveva fatto 4 tiri in porta, l'Italia una sola, però l'Italia è andata in vantaggio. Qual è il problema della Turchia? Cioè

0: calciatori che sono state molto molto importanti, e noi anche se perdete o vincete saremo sempre orgogliosissimi di voi. Questo lo dico a prescindere prima della domanda. Io voglio solo chiederti la tua positività che hai nel periodo che dopo 4 partite negative, dopo il mondiale che non è andato come volevamo, che credi ancora nell'operato e nel lavoro. Secondo te dopo 4 partite negative se riesci a sempre essere ancora positivo così, o c'è un punto in cui dici che forse potevamo fare qualcos'altro?
1: No, ma io devo, intanto mi fa piacere che hai riconosciuto qualche volta anche il merito, quindi ti ringrazio. E siamo dispiaciuti che abbiamo perso 4 partite, siamo consapevoli che dobbiamo lavorare per poter dimostrare di poter giocare e vincere a questo livello. Io sono l'allenatore, devo vedere cosa funziona e cosa non funziona e valutare la prestazione anche in relazione all'avversario. Quindi sono fiducioso perché la squadra è in mille difficoltà anche ambientali, perché i ragazzi giovani oggi guardano quest'arma che è il telefonino e sicuramente vengono condizionati talvolta nel bene, talvolta nel male, come in questo periodo, inevitabilmente questo. E quindi io devo vedere dove poter lavorare e dove poter intervenire. Io sono fiducioso perché vedo una squadra unita, che segue i dettami in campo, che gioca con attenzione, e quindi questo da allenatore mi dà stimolo ancora ulteriore per poter continuare a lavorare per crescere il livello della squadra e anche dei calciatori.
0: Aslında güzel sözlerin için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben bu seviyelerde mücadele edebileceğimiz şekilde performanslar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu da tabii ki de deneyim kazanarak yapabiliriz. Neden umutluyum bizim takımımızdan? Çünkü birliktelik içinde olan ve oyun kurgularını her koşulda uygulamaya çalışan, taktiksel anlamda hiçbir zaman bağlamını kaybetmeyen ve birbirine yardım eden bir takımımız olduğu için her zaman umutla bakabiliyorum bütün çalışmalarımıza. Sadece
2: Vincenzo Montella'nın İtalya karşılaşması sonrasındaki sözleri bu şekildeydi. Yaşar Kurt'u attığımızda kendisiyle hemen bağlantımızı kuralım ve bakalım Yaşar Kurt hem karşılaşmayı hem gündemi nasıl değerlendirecek. Şimdi kendisini hattımıza alacağız.

giocare questo livello di partita è qualcosa di insolito, un po' per tutti, e ci siamo arrivati con una scelta non ampissima di calciatori e stiamo lavorando.

0: Onlara affetmiyor maalesef.
1: Eccolo.
2: Ciao Vincenzo.
1: Ciao. Senti, in questi giorni hai ripetuto spesso che tu hai portato questa squadra a livello
2: ma è una sottolineatura
1: corretta.
3: Era la domanda, non era la risposta. Sta attento.
1: Ti rimando a settembre. Stai dicendo che nella prima volta nella storia della Turchia si gioca la Nation A. Questo hai detto, no?
3: Ieri sì, una volta.
1: E in più che ci sono stati tanti giocatori fuori. Giocatori importanti. Quello che ti volevo chiedere è: tu hai la sensazione che il tuo lavoro in questo momento venga poco apprezzato lì in Turchia dalla tifoseria, dal popolo turco, dalla federazione? Hai questo sentore?
3: Traduce.
0: Sì. Bugünlerde takımımızı tarihinde ilk defa liginde mücadele ettiğinizi vurgulamıştınız. Sence bugüne kadar yaptığınız çalışmaların karşılığını görebildiniz mi hocam? Yani taraftarlarımız, insanlarımız bunun değerini farkında mı yoksa daha az bir değer mi gösteriyorlar?
3: Ma non credo che sia esattamente così. Sicuramente c'è un po' di malcontento perché le aspettative erano molto alte. Sicuramente ci sono delle dinamiche per cui in questo momento posso essere più criticato da una parte rispetto ad un'altra, però io mi porto dietro anche, per fare un esempio, ieri c'è stato un messaggio del nostro pilota in aereo dove ha fatto un discorso emozionante che ringraziava i calciatori per l'emozione che abbiamo regalato al popolo negli ultimi 3 anni e di farci giocare questi tipi di partite di cui non erano abituati, quindi ci ha dimostrato anche la fierezza e l'orgoglio, insomma era orgoglioso da parte di gran parte del paese, quindi non lo so se è giusto o meno, magari ci si aspettava di più, magari si poteva fare di più, è possibile, perché non mi sento l'allenatore migliore del mondo, fortunatamente, credo che posso sempre migliorare e lavorare, credo di aver fatto un buon lavoro. Credo che i ragazzi mi abbiano dato moltissimo in questo percorso e l'ho visto anche oggi, io sono motivato a continuare e poi il resto, sai, noi siamo precari, tu lo sai più di tutti che ormai ci conosciamo da, quanti sono, 30? Più o meno, quindi il nostro mestiere è così, ma sicuramente non mi arrendo, sicuramente non... detto ieri, ho il cuore pulito, la coscienza a posto, non ho condizionamenti esterni, non mi faccio influenzare esternamente o mediaticamente, che c'è una forte anche nelle scelte, dico, no? C'è una forte pressione mediatica, quindi io sono in questo senso molto, molto sereno, fiducioso e determinato anche a lavorare, a portare avanti il mio lavoro. Una cosa che vorrei ricordare così, proprio per fare un'equazione, insomma, se si può dire così, io sono motivato così come lo ero in questo percorso di 3 anni dove ho avuto diverse offerte e proprio perché pensavo che il mio lavoro non fosse finito, ho deciso di continuare anche a condizioni economiche inferiori rispetto alle proposte che potevano essere sul tavolo, quindi di questo non mi pento, di questo sono orgoglioso perché faccio il mio lavoro con passione, sono appassionato e sono molto vicino ai ragazzi, quindi questo è il mio stato d'animo attuale.
0: Yani aslında ben böyle olduğuna inanmıyorum. Tabii ki de beklentiler çok yüksekti ve mutsuz olmaları çok normal. Örnek vermek gerekirse bununla alakalı çok güzel bir kısa süre önce yaşadığımız bir örneğimiz var. Uçakta bizi getiren uçağın pilotu mesaj verirken takıma yani ne kadar bizimle gurur duyduğunu ve bu seneler sonra yaşattığımız bütün güzel duygular için bize teşekkür ettiğini ve bizlere inandığını, işte bu tarz insanlar olduğu sürece biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız ve herkesi mutlu etmeye çalışacağız. Tabii ki de bu dönem biraz daha üzücü oldu belki bizim açımızdan ama yaşattığımız bu duygular sadece bir başlangıçtı çünkü biz daha fazlasını yapmak istiyoruz. Ben şunu da söylemek istiyorum. Ben dünyanın en iyi hocası olduğumu düşünmüyorum. Bu konuda şanslıyım çünkü hep kendimi geliştirebileceğimi

0: defasında elinizde çok önemli bir jenerasyon olduğunu ve yaptığınız çalışmaya inandığınızı söylüyorsunuz. Dünya Kupası'nın ardından Uluslar Ligi'nde 4 maçta üzüldüğümüz 4 mağlubiyet aldık. Siz hala sürecin doğru olduğuna inanıyorsunuz. Sizin açınızdan baktığımızda artık bu sonuçların açıklanmayacağı bir nokta var mı? Her zaman o kadar pozitifsiniz ki sizin için hangi tablo başarısızlık olur? Çok teşekkür ederim.
1: Mister, la storia del pilota che ci hai condiviso con noi dopo i 24 anni di attesa per la Coppa del Mondo, ovviamente la posso collegare a tutte le emozioni che ci avete fatto vivere con i calciatori, che sono state molto molto importanti, e noi anche se perdete o vincete saremo sempre orgogliosissimi di voi, questo lo dico a prescindere prima dalla domanda. Io voglio solo chiederti la tua positività che hai nel periodo che dopo 4 partite negative, dopo il mondiale che non è andato come volevamo, che credi ancora nell'operato e nel lavoro. Secondo te dopo 4 partite negative se riesci a sempre a essere ancora positivo così, o c'è un punto in cui dici che forse potevamo fare qualcos'altro?
2: No, ma io devo, intanto mi fa piacere che hai riconosciuto qualche volta anche il merito, quindi ti ringrazio. E siamo dispiaciuti che abbiamo perso 4 partite, siamo consapevoli che dobbiamo lavorare per poter dimostrare di poter giocare e vincere a questo livello. Io sono l'allenatore, devo vedere cosa funziona e cosa non funziona e valutare la prestazione anche in relazione all'avversario. Quindi sono fiducioso perché la squadra è in mille difficoltà anche ambientali, perché i ragazzi giovani oggi guardano quest'arma che è il telefonino e sicuramente vengono condizionati talvolta nel bene, talvolta nel male, come in questo periodo, inevitabilmente questo. E quindi io devo vedere dove poter lavorare, dove poter intervenire. Io sono fiducioso perché vedo una squadra unita, che segue i dettami in campo, che gioca con attenzione, e quindi questo da allenatore mi dà stimolo ancora ulteriore per poter continuare a lavorare per crescere il livello della squadra e anche dei calciatori.
1: Aslında güzel sözlerin için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben bu seviyelerde mücadele edebileceğimiz şekilde performanslar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu da tabii ki de deneyim kazanarak yapabiliriz. Neden umutluyum bizim takımımızdan? Çünkü birliktelik içinde olan ve oyun kurgularını her koşulda uygulamaya çalışan, taktiksel anlamda hiçbir zaman bağlılığını kaybetmeyen ve birbirine yardım eden bir takımımız olduğu için her zaman umutla bakabiliyorum bütün çalışmalarımıza. Sadece bu yaşadığımız modern futbolda bir problemimiz var. O da genç futbolcularımız, biliyorsunuz herkesin elinde silah var, telefon var tabiri caizse. O yüzden o telefonlardan bazen çok etkilenebiliyorlar. Çünkü okudukları bazen doğru olmayan eleştiriler olduğunda etkilenebiliyorlar. Ama dediğim gibi biz bunlara karşı da en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz ve gelişmeye devam ederek istediğimiz noktaya geleceğiz.
3: Başka soru var mı acaba?
1: Altra domande?
3: Ayşegül Hanım, son soru verebilir miyiz hanımefendiye? Please. Last question, sorry.
4: Teşekkür ederim. 24 TV Ayşegül Bedirak Osman. Hocam 1-0, 4-1, 3-0, 3-1 ve sadece atılan 2 gol. Bu tablo gelecek adına size ve bize neyi anlatıyor? Bir de maç sonu basın toplantısında Sayın Mancini sizden ve oyuncularınızdan övgüyle bahsetti. Siz bu konuda neler söylersiniz? Teşekkür ederim.
1: Mister, la domanda è questa: dopo l'1-0, il 4-1, il 3-0, il 3-1, dove siamo arrivati, a che punto stiamo? Poi voglio anche ricordarti che il mister Roberto Mancini ha elogiato moltissimo sia la nostra squadra che il nostro tipo di gioco che facciamo con tutti i nostri giocatori. Cosa vorresti dire a riguardo?
2: No, ringrazio da un collega che magari c'ha qualche nozione in più, qualche conoscenza in più. Per me è sempre stato Roberto un punto di riferimento da calciatore, il suo modo di allenare, di stare in panchina, di confrontarsi e come si rapporta anche sotto stress, quindi per me è sempre stato un modello da seguire, e quindi lo ringrazio e i suoi complimenti valgono ancora di più proprio perché sono genuini e spontanei. E le partite sono state determinate